0: precisamente il cono suono volerete.
1: De color B. Domina colocado.